0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 99.3 en todas partes. Exa FM.